0: Guarda, devo guardire.
1: Guru, guarda.
0: Capito, è un cannatec. Ma ormai non è tamile, no? A me spiego amore, cocimo. A me non è un mezzo cali. Guarda, da un ciò che te parla.
1: Sare.
0: Ti nai tingala. Ma non chi che.
1: Dei, ci ne bambino qui.